panopiwe pedah te alan plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam ala.